0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Tu vuoi fare vaccini e fanno fare una reccia che sanno concerne le vaccini e si insurra che non erano a me lui ora che non tiene un fitto da baggiacana e non fi mi stirò faccia la mano e in taffia e mi mario sono su chiul e a tretto lui sanno mi sfane tana non è un fuctante certo si insurra che non erano de manatona any amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra na manokana aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatra ny eny e ohatrany hoe ny samana ny saimpa ana tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.